Saracini che veneziani, piangetano sto catatti, e logumu to gattagliani.